chi chi, boom boom boom, con ganja, ay, con ganja man, con ganja, con ganja man, con ganja, con ganja man, chi chi chi chi chi, boom boom boom, con ganja man, con ganja, con ganja, con ganja, ay, chi chi chi chi chi chi chi, boom boom boom boom boom boom, con ganja, con ganja, con ganja, ay, con ganja, ay, ay, chi chi chi chi chi, boom boom.